0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
2: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Radio Subasio.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Non mi lasciare qui tra questa polvere, tra questo ferro che diventa ruggine. Non leggo, non studio, mi alieno, mi ricompongo tra note classiche in un raccolto di altro, poi fuggo lontano. Chiarore interiore degli occhi, nello sviluppo di punti estremi, per simpatia a prima vista ci prese per mano.

su questa città. Perché nel cuore sai, non c'è una logica,

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nel fine settimana l'alta pressione riprenderà il controllo del Mediterraneo e dell'Italia, assicurando per tutti condizioni di bel tempo e un graduale rialzo delle temperature a partire da centro-nord. In particolare sabato tempo ben soleggiato in tutto il paese con un cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al nord-ovest e Sardegna, un po' di nubi sparse e irregolari su Alpi occidentali, zone interne del sud e della Sicilia, ma senza piogge. Temperature in rialzo al centro-nord di Sardegna con valori pomeridiani per lo più tra i 20 e 24 gradi, clima decisamente più fresco al sud con valori compresi tra i 17 e 20 gradi. Ventilato per venti freschi da nord e mari ancora un po' mossi nelle regioni meridionali. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
2: Se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
3: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,99€, il nuovo Whole Body è a 3,99€ e con due prodotti Dove in omaggio alla Travel Size del Deo Spray Advanced Care Original. Le creme mani, glisoli in tubo e scatola sono a 2,29€. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20€ il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: ho un'idea. Radio su Basio.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: ma sono matta io, ma sono matta. Radio
1: Subasio è una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
2: Quante volte ti ho cercato.
1: Lunedì 4 maggio alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
2: Cadere all'indietro di buttare tutte le certezze che avevo.
1: Lunedì 4 maggio alle 21 Giorgia in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it. Would you dance?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Manifestazioni in tutta Italia per il 1° maggio, festa dei lavoratori. A Marghera quella dei sindacati, dove il leader della CGIL Landini ha accusato il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese come salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni fa visita a Monza alla sede di Pizzaut. Cambiamo argomento. L'Unione Europea ritiene inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% disposto da Donald Trump. Il presidente americano afferma che l'Unione non sta rispettando gli accordi. Il Parlamento europeo replica: gli USA sono un partner inaffidabile. I democratici intanto insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. La cronaca in miglioramento, la situazione sul versante asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo, emessa una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Sport, tennis, prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid, numero uno del mondo che supera il francese Phil, in finale affronterà Zverev. Il calcio, il Pisa retrocede in B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce nell'anticipo del massimo campionato. Nella serie cadetta va anche il Verona. Norris in pole nella gara sprint a Miami per la Formula 1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Campania che provoca code tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata verso Salerno. Veicoli lenti segnalati invece in Abruzzo sulla 14 tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla 10 troviamo un veicolo in avaria segnalato all'altezza dello svincolo di Imperia verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 1 via Aurelia con la frana all'altezza dell'incrocio Latte. È tutto. Raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste: la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Subasio e le stelle.
1: Buona giornata amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli delle stelle, grazie all'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. L'urgenza di intervenire in una situazione complessa ci spinge a muoverci con determinazione. La mente sveglia, ma c'è il rischio di bruciare i tempi. È necessaria una strategia, non un assalto a testa bassa. Ogni mossa da compiere deve essere ragionata. Toro, stabili solo in apparenza, qualcosa sotto pelle scalpita. Oggi mantenere l'equilibrio fra esigenze personali e richieste altrui ci sembra impossibile. Cerchiamo la felicità assoluta e ci sfugge quella possibile. L'idealizzazione porta insoddisfazione. Gemelli, giornata che richiede continuità e metodo. Dare forma a un'intuizione richiede disciplina e serve a dare solidità a ciò che stiamo costruendo. Chiarezza e rigore ci arrivano da Mercurio e Saturno in sestile, ma anche la pazienza per imparare a crescere. Cancro, restiamo legati a ciò che conosciamo, anche se non ci fa più bene. Abbandonare certe abitudini non è semplice, ma oggi ce ne accorgiamo meglio. La mente gira a vuoto, il corpo accumula. Qualcosa può chiarirsi. Domandiamoci da cosa dovremmo separarci. Leone, possiamo sentirci bene senza rincorrere l'eccezionale. C'è serenità anche nei momenti normali, se riusciamo a viverli appieno e con gratitudine. Smussiamo i contrasti smettendo di controllare tutto. Un gesto sobrio vale più di ogni altra manifestazione. Vergine, avvertiamo la spinta a essere presenti, efficienti, impeccabili, ma ogni nostro sforzo sembra venire travisato o accolto con troppa superficialità. Aiutati che il ciel ti aiuta. Anziché irrigidirci, chiediamo con chiarezza quello di cui abbiamo bisogno. Bilancia, gli equilibri si rompono facilmente, specie se insistiamo su una versione dei fatti che non è condivisa. Forzare il dialogo è controproducente. Alcuni contrasti si superano evitando la trappola dei troppi dettagli. Non tutto deve essere scandagliato. Scorpione, la sensibilità è alta e i confini emotivi più sottili. Se ci sentiamo esposti oltre misura, vale la pena capire con chi vogliamo davvero confidarci. Con il sostegno di Giove, aprirci agli altri ci mostra quanto sia bello condividere le emozioni più sincere. Sagittario, manca un passo alla realizzazione, ma non tutto si incastra ancora alla perfezione. Ci siamo quasi, anche se ci sembra sfocato. Pazienza, se alcune relazioni mostrano fragilità, non è un male. Forse stiamo definendo nuovi modi di stare insieme. Capricorno, ci troviamo nel pieno di un processo trasformativo e oggi ne avvertiamo tutto il peso. Fra aspettative e responsabilità, qualcosa comincia a scricchiolare. Evitiamo di rispondere alla pressione con nervosismo. Giove e Marte ci avvertano che il troppo stroppia. Acquario, a volte discutiamo solo per non cedere terreno, ma il punto oggi non è vincere, è capire se vale davvero la pena restare nella partita. Plutone ci invita a cambiare strategia. Evitiamo certe dinamiche a noi note per proteggere ciò che conta. Finiamo con i pesci. Avvertiamo il bisogno di un sentimento che parli la nostra stessa lingua, ma per riconoscerlo serve guardarci senza filtri, non solo immaginarci. Venere in Gemelli ci chiede di non confondere intensità con intesa. Meglio osservare senza proiettare. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: bel terrazzo!
1: Grazie!
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
0: Allora lo consiglio al vicino!
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
5: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario SEI, nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione AGOS.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli per il 1° maggio, festa dei lavoratori, manifestazioni in tutta Italia. Da Marghera il leader della CGIL Landini accusa il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, e cioè i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizzau. Stati Uniti, i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. E il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, la mossa un segnale del malcontento del presidente per il livello di assistenza offerto dagli europei sull'Iran. Trump alza i dazi per le auto europee dal 25% dalla prossima settimana, l'iniziativa in considerazione del fatto che l'Unione non sta rispettando l'accordo commerciale con Washington. Bruxelles definisce inaccettabile l'aumento e ritiene gli USA un partner non affidabile. Il Libano del Sud ha di almeno 13 vittime il bilancio dei raid aerei israeliani, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Gli attacchi nel villaggio di Abu Osh, i cui residenti erano stati invitati a evacuare dall'IDF. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce, matematicamente in B. Retrocede nel campionato cadetto anche il Verona. Oggi Udinese e Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code lungo la 1 per un veicolo in fiamme allo svincolo di Sasso Marconi per chi procede verso Bologna. Sulla 1 c'è un incidente nell'area di servizio Flaminia in direzione Firenze. Un veicolo fermo invece segnalato sulla A12 tra Allaccio con la 7 e lo svincolo di Genova Est verso Livorno. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso l'Allaccio per la diramazione Capo di Chino. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con veicoli in avaria tra 4 km prima dello svincolo Ponte Cagnano e 300 metri dopo l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Prova il programma Chroma Glow Protezione Colore di BioPoint. Shampoo e siero gloss sono a 8,90 euro. La maschera a 10,90 euro. Prova anche la colorazione senza ammoniaca BioPoint Oro Vivo Elisir di colore. La trovi a 6,90 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Noi siamo giovani.
8: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente!
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas!
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Voice Box.
10: Voice Box.
9: La tua voce su Radio Subasia.

0: E adesso un appuntamento da non perdere. Sabato 9 maggio dalle 10 alle 16 lo spazio Conad di Casalbertone in via Alberto Pollio a Roma vi aspetta per un grande party di inaugurazione. Musica, giochi, degustazione di prodotti straordinari, gadget e tante sorprese. E sapete che ci sarò anch'io? Sì, sì, proprio così. Sabato 9 maggio ci vediamo tutti allo spazio Conad di Casalbertone in via Alberto Pollio a Roma. Allo spazio Conad di Casalbertone è party time. Radio
1: Subasio. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. E le italiane da ballare per far festa con la musica selezionata da Davide Bertone.
2: Ah, è la cumbia della noi.
1: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi.
3: Che idea.
1: Sabato notte a mezzanotte.

0: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Medio Oriente, Teheran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Trump risponde: non sono soddisfatto, stiamo comunque trattando telefonicamente. Il presidente lascia anche intendere che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del 1° maggio. Da Marghera il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Medio Oriente, gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali dalle forze israeliane denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare. Gli attivisti riferiscono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. La cronaca: in Toscana migliora la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. Nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Alcune decine di famiglie dovranno comunque trovare ospitalità altrove anche per la prossima notte. Siamo al calcio. Oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa, sconfitto 2-1 nell'anticipo da Lecce, retrocede in Serie B. Scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che occuperà stabilmente il nostro paese, il fine settimana sarà caratterizzato da prevalenza di tempo soleggiato. In particolare nella giornata di oggi splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutta l'Italia, a tratti appena qualche nuvola innocua sulle Alpi occidentali e all'estremo sud. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime in diffuso rialzo, in particolare al centro nord, qui le temperature pomeridiane torneranno nella norma, al sud valori ancora leggermente al di sotto delle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Noi siamo giovani.
11: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

0: solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128, fai da te su estra.it.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Medio Oriente, Teheran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Trump risponde: non sono soddisfatto, stiamo comunque trattando telefonicamente. Il presidente lascia anche intendere che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del 1° maggio. Da Marghera, il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Medio Oriente, gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali dalle forze israeliane denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare. Gli attivisti riferiscono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. La cronaca: in Toscana migliora la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. Nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Alcune decine di famiglie dovranno comunque trovare ospitalità altrove anche per la prossima notte. Siamo al calcio. Oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa, sconfitto 2-1 nell'anticipo da Lecce, retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente!
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per 2.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive.

0: proposito di prime uscite, io so che sei il preferito di una categoria di persone nello specifico, che sono le mamme delle tue fan. Anche qualcuna qui presente prima mi ha detto sì. Amore, diceva alla figlia, sì. Amore, però tu ti devi fidanzare con Nicolò, è il ragazzo perfetto.
1: Sì, cioè, ma devo dire,
0: cioè, raccontaci questa bene cosa. Questa cosa,
1: sì, no, ma da poco abbiamo brevettato il mamma dating praticamente.
0: Cioè?
1: Cioè, presente tipo le app di dating, le mamme lo fanno. Cioè, no, mettiti con mia figlia, capito, quelle cose là, il mamma dating, se vuole signor mamma dating. Poi però mi deve dare i diritti, eh? Cioè, se crea il mamma dating, i diritti. Bene. Sì, sì, no, però.
0: Saresti molto... veramente il fidanzato perfetto?
1: No, no, proprio no. No, no. Ovviamente io metto tutto me stesso, magari in una relazione, quello sì, sicuramente, però adesso perfetto non mi definirei perfetto. Ecco, sono un romanticone.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Medio Oriente, Teheran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Trump risponde: non sono soddisfatto, stiamo comunque trattando telefonicamente. Il presidente lascia anche intendere che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del 1° maggio. Da Marghera, il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Medio Oriente, gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali dalle forze israeliane denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare. Gli attivisti riferiscono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. La cronaca: in Toscana migliora la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. Nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Alcune decine di famiglie dovranno comunque trovare ospitalità altrove anche per la prossima notte. Siamo al calcio. Oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa, sconfitto 2-1 nell'anticipo dal Lecce, retrocede in Serie B. Scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code lungo la 1 per un veicolo in fiamme allo svincolo di Sasso Marconi per chi procede verso Bologna. Sulla 1 c'è un incidente nell'area di servizio Flaminia in direzione Firenze. Un veicolo fermo invece segnalato sulla A12 tra Allaccio con la 7 e lo svincolo di Genova Est verso Livorno. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso l'Allaccio per la diramazione Capodichino. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con veicoli in avaria tra 4 km prima dello svincolo Ponte Cagnano e 300 metri dopo l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con unica flex assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas!
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
8: Forest, ma cosa sta dicendo?
7: Alzate il volume!
9: Dobbiamo proprio?
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
9: Ma dove l'ha sentita?
7: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile.

0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Volume e caratteri per i tuoi capelli? Prova la nuova linea Collagen Lifter di Elvive. Shampoo e balsamo sono a 2,79€ e lo spray volumizzante Bigger Day a 8,99€. E con due prodotti Elvive in omaggio all'elastico L'Oréal Paris. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato.
0: Lunedì 4 maggio alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Lunedì 4 maggio alle 21 Giorgia in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Sport italiano e lutto per la morte di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, si è spento a 59 anni dopo l'incidente del 2001 a causa del quale subì l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Cambiamo argomento. Inaccettabile per l'Unione Europea l'aumento dei dazi al 25% sulle auto del vecchio continente disposto da Donald Trump. Bruxelles replica, risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Il conflitto USA-Iran a Teheran consegna al Pakistan una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Non sono soddisfatto, la replica di Trump, che ritiene comunque aperto il dialogo con l'Iran. Il presidente afferma anche che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Dall'Italia, da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. La stessa Presidente del Consiglio afferma: non lo vivo come un traguardo ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Cambiamo argomento. Denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali da forze israeliane. Gli attivisti dicono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche subite durante le operazioni di fermo. Torniamo ai motori. In chiusura con la Formula 1, Norris in pole nella gara sprint a Miami, a suo fianco Kimi Antonelli, seconda fila e quarto tempo per Leclerc con la Ferrari, dalla quarta fila l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e di ascoltatori di Radio Subasio. C'è l'alta pressione sul nostro paese, quindi nelle prossime ore e anche nella giornata di domani prevalenza di tempo bello. In particolare nelle prossime ore splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutta l'Italia, a tratti appena qualche nuvola innocua in cielo. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime in diffuso rialzo, specie al centro nord dove torneranno nella norma, al sud valori ancora leggermente al di sotto delle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta.

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrade.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Mondo dello sport italiano in lutto per la morte di Alex Zanardi. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre. La Premier Meloni lo ricorda come uomo e campione straordinario. Zanardi fu un esempio di forza e tenacia, secondo il presidente del Senato La Russa. Dolore anche nel calcio, con il Milan che parla di straordinario campione e uomo di grandi valori. Dall'estero torna a alzarsi la tensione in Medio Oriente. Trump si dice insoddisfatto della controproposta avanzata dall'Iran e consegnata ai mediatori pakistani. Teheran si prepara intanto alla ripresa del conflitto con USA e Israele. L'Iran si dichiara pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. L'economia, il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi. Si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fino al prossimo 22 maggio. L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania. Accade un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi e il prezzo sui massimi dallo scorso 14 aprile. La cronaca dalla Toscana: sul Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo, si conta di circoscrivere le fiamme entro oggi. Emessa dal comune una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte di oltre 3.500 persone evacuate. Chiudiamo con la Formula 1. Norris in pole nella gara sprint a Miami, a fianco del britannico in prima fila Kimi Antonelli, seconda fila e quarto tempo per Leclerc su Ferrari, quarta fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un veicolo fermo causa code sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. C'è una perdita di carico sulla 16 tra la barriera di Napoli Est e Pomigliano d'Arco per chi procede verso Napoli. Fumo per incendio sulla 14 tra Allaccio con la 16 e Canosa. C'è un veicolo fermo in Toscana sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia per chi sta procedendo verso Pisa. Un'ultima segnalazione dalla A2 con un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo in direzione all'Allacciamento Fisciano. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forrest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi. Adesso arriva la collection di quest'ora. È Pino Daniele, Basta una giornata e sole. Brano che racconta come a volte basta poco per ritrovare luce e le

Bellissimo questo pezzo, uno dei suoi pezzi più amati, tra l'altro mette tantissima positività. E per quanto riguarda le canzoni che vi evocano le più belle emozioni di sempre, quelle canzoni che appena le si ascoltano arriva subito a un'ondata di energia positiva, proprio quelle. Ecco, io vorrei che adesso vi soffermaste a pensare alle vostre canzoni, alle vostre tre canzoni preferite, quelle che vi portano emozioni più belle, e riservaste subito, dovete riservare subito il vostro 3 per te. Perché così ci fate proprio conoscere le vostre canzoni preferite, ce le ascoltiamo in diretta e poi naturalmente abbiamo anche l'occasione, abbiamo la scusa per conoscerci da vicino durante la diretta, che è una cosa insomma che ci piace molto. Quindi riservate il vostro 3 per te, 075 80 60, lo sapete il nostro numero, ma io ve lo ripeto sempre così come reminder. E adesso arriva Blanco insieme ad Elisa, ricordi?

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Lei si chiama Nadia, viene da Rimini ed è la protagonista del nostro 3 per te questo pomeriggio qui a Radio Subasio. Adesso la conosciamo un po' meglio, vogliamo sapere qualcosa in più, vogliamo sapere qualcosa che riguarda la sua vita, quello che fa di solito, quindi adesso le facciamo qualche domanda e poi ascoltiamo le sue tre canzoni più amate di sempre, il suo 3 per te.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Nadia.
2: Città:
3: Rimini.
4: Gaia, spensierata su una delle più belle spiagge del litorale adriatico.
2: Età:
3: 37.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono un'educatrice di sostegno.
5: Il docente di sostegno non deve essere percepito dal team docenti e dagli alunni come un docente passivo, bensì come un docente attivo che sa bene cosa deve fare. Un docente che si confronta costantemente con i docenti curriculari per decidere le strategie educative migliori da adottare.
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Mare o montagna?
3: Mare.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Guardare la TV e ascoltare la musica.
6: Ma vai a passare sto bene?
2: Non sopporti le persone che?
3: Che sono arroganti.
7: Ma quanto sei ignorante, insensibile, arrogante.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Viaggiare nel tempo.
8: Pronti a partire per il futuro?
2: Il tuo vizio peggiore?
3: Rilassarmi troppo a volte.
2: Il film più bello?
3: Ghost.
2: La tua canzone preferita?
3: C'è una regola c'è di Nick.
2: Cantala.
3: No dai, sono stonatissima.
9: Muovati!
3: C'è una regola c'è, non la chiedere a me, te ne devi fregare.

0: cioè mi viene facile proprio, voglio andare X Factor e stupire il pubblico, questo sarà il mio obiettivo.
1: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: La vita.
3: La vita giornalmente che si cammina è come un mare, le onde quando sono di meno e quando sono di più, quando si sta bene e quando si sta male.
1: Tre persone che vuoi salutare?
2: Il mio fidanzato, i miei genitori e mio fratello.
1: Le tre canzoni della tua vita?
2: Neck, Se una regola c'è, Ligabue, Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, Mika, Relax.
1: Radio Subasio, 3 per te.

0: 3 per te su Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti, un pezzo intenso e molto sincero che racconta gli amori complicati, quelli che sì, fanno soffrire ma da cui non si riesce davvero a staccarsi, qualcosa che resta nell'anima.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Subasio.

0: con gli Oasis con Stand By Me, brano bellissimo che è uscito alla fine degli anni 90, nel 97, e parla del bisogno di avere proprio qualcuno accanto anche nei momenti più duri, nei momenti più difficili, quando tutto sembra complicarsi e diventa fondamentale magari non sentirsi soli, no? Quindi sentirsi un po' accompagnati. Una canzone che racconta la forza dei legami veri che magari oggi sono sempre più rari, e da questo bisogno di presenza e di supporto ci spostiamo verso un'emozione più leggera, più immediata. Arriva Saif con Tu mi piaci tanto, un brano diretto, spontaneo, che racconta l'attrazione e il desiderio di dire senza filtri quello che si prova.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore,

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: esseri umani, era la voce di Marco Mengoni a Radio Subasio. Tra l'altro questo pezzo davvero fa molto riflettere, no? Su quanto spesso di solito ci soffermiamo sulla superficie delle cose senza andare più a fondo, e invece dovremmo riflettere più sull'essenza delle cose. Adesso arriva Biagio Antonacci con You and Me.
1: Lasciami

0: Arrivano le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Addio all'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico dalle mille sfide, Alex Zanardi, bolognese di nascita, classe 1966, diceva: non abbiate fretta, godetevi ogni momento. Si è spento il 1° maggio, lo stesso giorno di Senna. Nelle gare sportive di tutto il weekend sarà osservato un minuto di silenzio. Cordoglio unanime dal mondo politico a quello sportivo per la scomparsa di Alex Zanardi. Il presidente Mattarella sottolinea: è stato un esempio oltre lo sport. La premier Meloni ricorda: si è rimesso in gioco ogni volta. La paratleta Bebe Vio: lui mi ha dato la forza per ripartire. Riapertura dello stretto di Hormuz, fine del blocco statunitense contro l'Iran e il rinvio dei colloqui sul nucleare. Questi i punti del piano di Teheran riportati dai media, sul quale il presidente Trump si è detto non soddisfatto. Probabile una nuova guerra, afferma la Repubblica degli Ayatollah. Intanto un nuovo schiaffo della capo della Casa Bianca all'Unione Europea. Sulle auto, tariffe al 25%. La replica inaccettabile. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Copre complessivamente 21 giorni. Da oggi il governo Meloni è il secondo più longevo della storia. Un guasto elettrico in Abruzzo blocca la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica. Si registrano ritardi di oltre 6 ore, coinvolti anche i treni Frecciarossa, Pescara, Bari e Bari-Milano e gli Intercity. La linea dell'alimentazione in tilt alla stazione di Montesilvano. Calcio: sono 3 le gare in programma oggi per la 35esima di Serie A, dalle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, questa sera Atalanta-Genoa. Il Pisa torna in Serie B, mentre il Venezia, dopo il pareggio contro lo Spezia, torna matematicamente nella massima serie. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna, veicoli scortati per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione di Milano. Sempre in autosole, ma lungo il tratto Roma-Napoli, un veicolo fermo causa rallentamenti tra Caserta Nord e l'allacciamento con l'A30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli, invece, per traffico, rallentamenti tra Corso Malta e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli. Sulla A14 Bari-Taranto, un altro veicolo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento Bari Nord, raccordo per la tangenziale, e Bari Sud in direzione di Taranto. Sulla A22 Brennero-Modena, code per traffico intenso tra Vipiteno e Brennero, confine di Stato verso il Brennero. Sulla 4 Milano-Brescia, code per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una carreggiata per un altro incidente all'incrocio Massa Martana verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Per la nostra collection di quest'ora, una delle voci più amate in assoluto del panorama musicale mondiale, Whitney Houston, classe 92, I Will Always Love You, capace di lasciare un segno nell'anima.

0: colori, Alessandra Amoroso. Beh, possiamo dire che i colori si associano alle emozioni, come le emozioni si associano alla musica. E parlando di musica, di emozioni, di sfumature, di colori, tutto questo tocca a voi sceglierlo nelle sue declinazioni più belle, secondo voi, ovviamente, perché la vostra opinione musicale conta, soprattutto per la prossima ora, perché alle 15 inizia il jukebox e dovete scegliere la Subasio Collection che apre il jukebox, perché qui a Radio Subasio ogni ora inizia così, proprio con una collection. Dunque mandateci la vostra scelta musicale in una nota vocale al 348 075 80 60 e adesso via con i messaggi. Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Vasco Rossi con tanta determinazione e tanta emozione. Ti prendo e ti porto via. Che bella dedica, sarebbe per qualcuno. Adesso The Colors, Rolling Stone.

0: questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
3: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
9: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
8: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
9: Quella con gli sconti fino al 50%?
8: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
9: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, brano che unisce sonorità moderne e radici, raccontando il legame profondo con le proprie origini e quella nostalgia dolce che resta anche quando si va lontano.

0: The Corrs con Breathless, senza respiro. Bellissimo questo brano, uscito nel 2000, e descrive quell'emozione travolgente dei primi momenti, dei primi incontri, quando qualcuno riesce davvero a toglierci il fiato con la sua presenza, con le emozioni che evoca. Davvero una cosa molto bella che penso abbiamo provato almeno tutti una volta nella vita. Una canzone luminosa, piena di energia, e da questa leggerezza fatta di entusiasmo dei primi momenti, ora ci spostiamo verso qualcosa di più concreto e quotidiano. Arriva Holly a Radio Subasio con Questa Domenica, brano che racconta piccoli momenti di vita tra semplicità, emozioni e attimi da condividere.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club.

Festa con la musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

Alessandra Mazzotti, classe 1996, più bella cosa, ancora era legato a Michel Hunziker e noi sognavamo in quel periodo immaginandoli insieme. Però adesso, parlando delle vostre emozioni, di quello che provate voi quando ascoltate le vostre canzoni preferite, io vi devo dire una cosa: sta arrivando il vostro momento, si sta avvicinando sempre di più. Alle 15 inizia uno degli appuntamenti più importanti, immancabili di Radio Subasio, il Jukebox, e tocca proprio a voi scegliere tutta la scaletta musicale della prossima ora. Dunque mandateci le vostre scelte al 348 075 80 60. Messaggio scritto o vocale, indifferentemente va sempre bene. Ricordatevi titolo della canzone da voi scelta e il vostro nome. Sombra, Homewrecker.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Ora le breaking news di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dolore e commozione per la morte di Alex Zanardi, l'ex campione di Formula 1 e icona del paralimpismo, è morto la sera del 1° maggio. Ha insegnato a non arrendersi mai. Aveva 59 anni. Dopo l'incidente del 2001 che gli causò l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra e Rio nel 2012 e nel 2016. Politica e sport ricordano Alex Zanardi. Il capo dello Stato Mattarella è stato un punto di riferimento anche oltre il mondo sportivo. La premier Meloni: l'Italia perde un uomo straordinario. Il ministro Aboli: si spegne una luce straordinaria. L'ex governatore della Veneto Zaia: un uomo che ha saputo parlare al cuore. Per Teheran è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti. I fatti hanno dimostrato che gli USA non rispettano promesse né accordi. Nella proposta iraniana, che non soddisfa Trump, la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale dei porti iraniani, il rinvio dei colloqui sul nucleare. Il presidente americano avverte: finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba. Presidio oggi degli attivisti della Global Summit Flottiglia davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di 2 loro operatori prelevati da una nave italiana portati in Israele. Presentato anche un ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo contro l'Italia. La missione intanto è pronta a ripartire. L'incendio scoppiato nel Monte Faeta tra Lucca e Pisa. Le fiamme sono state circoscritte, ancora sfollate però 400 persone del comune di San Giuliano Terme. Bisogna verificare l'agibilità di case e strade. La regione toscana ricorda che sono vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e agricoli. Calcio al via il sabato di Serie A con 3 match della 35esima giornata, dalle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli con in palio punti per la Champions, alle 20.45 Atalanta-Genoa. L'Inter prepara la festa Scudetto, domani sera San Siro riceve il Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio. Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per combattere i capelli disidratati c'è la linea ultra dolce idratazione d'uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19€ e la crema modellante a 2,99€. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20€ in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99€.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

0: Buon pomeriggio da Federica De Boni, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1° maggio, nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un esempio oltre lo sport. Un onore averti avuto come tutor sportivo e di vita, scrive Bebe Vio. L'esercito di Teheran annuncia la probabile ripresa della guerra con gli USA. Non rispettano promesse né accordi. Nella proposta iraniana, che non soddisfa Trump, la riapertura di Hormuz, la fine del blocco navale dei porti, il rinvio dei colloqui sul nucleare. Gli Stati Uniti minacciano sanzioni alle navi che pagano per passare lo stretto. La missione riparte e saremo ancora di più, così un attivista della Global Sumud Flottiglia in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di 2 operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, spiegano, ora ne abbiamo 1 di più. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il taglio delle accise sui carburanti prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti per ragioni procedurali, copre complessivamente 21 giorni. Accordo tra 7 paesi OPEC per aumentare la produzione petrolifera. Il caso di madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne. Lunedì la scientifica tornerà nell'abitazione della famiglia per prelevare cellulari, computer, tablet appartenuti alle vittime. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara in Abruzzo per un guasto elettrico vicino alla stazione di Montesilvano. I treni alta velocità intercity regionali hanno registrato ritardi fino ad oltre 6 ore, fermi anche 2 Frecciarossa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Ancona Pescara, code per un veicolo in fiamme tra Teramo, Giulianova Mosciano e Val Vibrata in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano Bologna, rallentamenti per un incidente tra l'allacciamento Fiorenzuola e lo svincolo di Fidenza in direzione di Bologna. Altro incidente sulla A23 Palmanova Tarvisio, tra il confine di Stato e lo svincolo Tarvisio Nord in direzione del Tarvisio. Sempre in Adriatica, code per un incidente tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. Infine sulla statale 62 della Cisa, altro incidente all'incrocio Villa Franca in Lunigiana verso l'incrocio Verona. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate, senza interessi, con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
14: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
13: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
14: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
13: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
14: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: Ciao Antonella.
1: Tu conosci Venditti?
0: Io conosco tutti.
1: È una bella soddisfazione conoscere tanta gente.
0: Una garanzia di felicità.
1: La gente da deluso?

0: Ciao Antonella.
1: Tu conosci Venditti?
0: Io conosco tutti.
1: È una bella soddisfazione conoscere tanta gente.
0: Una garanzia di felicità.
1: La gente da deluso?

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato?
0: Lunedì 4 maggio alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Lunedì 4 maggio alle 21 Giorgia in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Da tutto il mondo e non solo dallo sport, l'omaggio ad Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni nella sua casa di Noventa Padovana. L'ex pilota di Formula 1, leggenda dello sport paralimpico, ha trasformato gli incidenti e le prove più dure in una straordinaria lezione di vita. Delle gare sportive, un minuto di silenzio. Il blocco di Hormuz, l'Iran inizia a ridurre drasticamente la produzione di petrolio per evitare di raggiungere in breve tempo la capacità massima di stoccaggio, lo riferisce un funzionario di Teheran. Sette paesi dell'OPEC raggiungono un accordo per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera. I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate. Il presidente americano: ora potrei prendere Cuba, mentre l'Europarlamento si dice pronto a intervenire contro i nuovi dazi sulle auto del 25% annunciati dal capo della Casa Bianca. Il governo Meloni è il secondo più longevo della storia. La Premier non è un traguardo ma una responsabilità. Sui social la Presidente del Consiglio scrive: andremo avanti con una determinazione per completare il percorso avviato. A Campobasso un nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC delle due vittime. La Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint alle 18 e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del Gran Premio che si corre domani. Nella gara veloce in pole Norris, seguito da Antonelli, leader del mondiale, quarto Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di domani l'alta pressione garantirà ancora prevalenza di tempo bello, sebbene con qualche nuvola in più rispetto alla giornata odierna, perché si avvicinerà una perturbazione che comunque farà sentire i suoi effetti solo a inizio settimana. Quindi domani alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e in Sardegna, ma senza piogge, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Per quello che riguarda le temperature massime, nel complesso, nella norma o solo di poco al di sotto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Subasio. Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

0: inizio settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio. È stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe. Sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io. Scarpe e scarpe o Pittarosso. E l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Noi siamo giovani.
10: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero

0: Tutta mezzanotte è Radio Subasio Disco Club, il far festa con la musica selezionata da Davide Bertolla.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Buona serata da Federica De Boni. Dolore e cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento a Noventa Padovana, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre, il capo dello Stato Mattarella. Perdiamo un punto di riferimento amato per il coraggio e la resilienza, la Premier Meloni, un uomo straordinario. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba, parole del presidente americano Donald Trump. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il capo della Casa Bianca si è detto non soddisfatto. Il Pentagono pensa a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Dopo il blocco a Creta, la missione della Global Sumud Flottiglia è pronta a ripartire, lo dice un attivista in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di due operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, spiega, ora ne abbiamo uno in più. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio, sarà attuato con 2 provvedimenti distinti. Resta di 20 centesimi per il diesel, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Altri 7 paesi dell'OPEC hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 180.000 barili al giorno. Il caso della mamma e della figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, marito e padre, sentito per 5 ore. Lunedì la scientifica entrerà nell'abitazione ancora sotto sequestro per prendere cellulari e tablet delle 2 vittime. Calcio nella 35esima giornata del campionato di Serie A, vittoria dell'Udinese 2-0 sul Torino, questa sera Como-Napoli, Atalanta-Genoa, domani l'Inter capolista con il Parma, i nerazzurri preparano la festa a Scudetto. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso allo svincolo di Ventimiglia in entrata. Sulla 14 Bologna-Ancona invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla 35 Brebemi un incidente causa code tra Caravaggio e Treviglio in direzione dell'allacciamento con la A58 tangenziale. Sulla 11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra Lucca e Altopascio in direzione di Firenze. Infine sulla statale 145 Sorrentina traffico rallentato all'incrocio Sant'Agata sui due golfi verso l'incrocio Colli di Fontanelle, strada statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
8: Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426, leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
10: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
11: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
11: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Ehi tu, gringo.
13: Gringo a chi?
12: Io sono italiano.
13: E che ci fai in Texas?
12: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da €549 andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
14: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a €4,99. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a €4,99. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di €20, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
16: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Maledetto me.
1: Radio Subasio.
2: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: mano per qui sto sotto di te.
1: Radio Subasio,
2: 40 anni di carriera, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
3: L'infinito sai cos'è.
2: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
3: Ora è per sempre, amore mio.
2: Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Buona serata da Federica De Boni, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1 maggio a 90 Padovana, nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un punto di riferimento oltre lo sport. Teheran decide di tagliare l'estrazione del petrolio contro il blocco americano ad Hormuz. Trump ha bocciato la nuova proposta della Repubblica Islamica, poi ha minacciato Cuba. Appena finito con l'Iran, prenderò il controllo dell'isola. La NATO è in contatto con gli Stati Uniti sulle basi in Germania. Nuovo appello del Papa nella messa a San Giovanni in Laterano per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma. Opporsi con la vita e la parola a chi si serve dei conflitti per selezionare i più forti, a chi fa, dice il Santo Padre, progetti che schiacciano i deboli. La flottiglia riparte, useremo questi giorni per sistemare tutto e per rimettere a posto le barche, così un attivista durante la conferenza stampa della delegazione italiana della missione davanti alla Farnesina. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo 1 in più. Tragedia nel Lecchese, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello dell'Ario dopo essersi tuffato nelle acque del lago senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici. Il suo corpo recuperato a 10 metri di profondità. Formula 1, Norris su McLaren vince la gara sprint sui 100 km del Gran Premio di Miami. Secondo il compagno di scuderia Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di domani l'alta pressione garantirà ancora prevalenza di tempo bello, sebbene con qualche nuvola in più rispetto alla giornata odierna, perché si avvicinerà una perturbazione che comunque farà sentire i suoi effetti solo a inizio settimana. Quindi domani alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e in Sardegna, ma senza piogge, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Per quello che riguarda le temperature massime, nel complesso nella norma o solo di poco al di sotto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
16: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

cento giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente!
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti

0: And this day could be your last.
1: Radio Subasio.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: Buona serata da Federica De Boni. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Leggenda dello sport e della vita, ex pilota e campione paralimpico, si è spento all'età di 59 anni. Sentito il cordoglio delle istituzioni e del mondo sportivo, è stato un esempio, sottolinea il presidente Mattarella. La famiglia ringrazia tutti per la vicinanza. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba. Parole del presidente americano Donald Trump. L'Havana replica: non ci arrendiamo alle minacce. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. Ora tocca a Washington. Pentagono pronto a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Le conseguenze del blocco di Hormuz: dopo l'addio all'OPEC degli Emirati Arabi Uniti, altri 7 paesi membri hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 188.000 barili al giorno. Al contrario, Teheran ha optato per una drastica riduzione per non saturare i depositi. A Campobasso, nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC di madre e figlia. Ancora fiamme sul Monte Faeta con linea del fronte ridotta a circa 3 km nel pomeriggio dopo un picco di oltre 20 km dei giorni scorsi. In azione i vigili del fuoco con i Canadair, due giardinieri indagati bruciavano sterpaglie. Formula 1, Norris vince la gara sprint di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri, terza la Ferrari di Leclerc. Si era piazzato quarto Antonelli, ma è stato penalizzato e retrocesso di 2 posizioni. Stasera alle 22 le qualifiche della gara di domani. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Ventimiglia. Sulla A6 Torino Savona, code per un veicolo in avaria allo svincolo di Marene in direzione di Savona. Sulla A26 Genova Gravellona Toce, un incidente causa rallentamenti tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Altro incidente lungo la A23 Palmanova Tarvisio tra Confine di Stato e Tarvisio Nord verso il Tarvisio. Sulla 1 Milano Bologna rallentamenti per un incidente tra l'allacciamento ramo Casalecchio e l'allacciamento A14 Bologna Borgo Panigale in direzione di Milano. Infine lungo la statale 457 di Moncalvo viene segnalato un altro incidente all'incrocio Moncalvo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
10: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: Benvenuti, bentrovati su Radio Subasio, un'altra ora da

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Immagina poter diventare almeno per un giorno il programmatore musicale di Radio Subasio e scegliere tu le canzoni che vanno in onda. Beh, ora smetti di immaginare, perché questo è possibile ogni giorno su Radio Subasio con il 3 per te, quel momento in cui siete voi a scegliere le canzoni che ascolteremo. Ne potete scegliere tre e noi ve le suoniamo una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Come fare per prenotarsi ed ascoltarle, come sta per fare la persona che ha scelto quelle di oggi? Beh, molto semplice, le modalità sono tre. Una è una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60, l'altra è un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, l'altra è la possibilità di entrare all'interno dell'app di Radio Subasio, che vi consiglio di scaricare per ascoltarci da ovunque, ed entrando nella sezione dedicata, in questo caso al 3 per te. Ma scopriamo chi ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Mary.
0: Città:
2: è un paese paganico in provincia di Grosseto.
3: Paganico sorge in una piccola pianura circondata da colline e solcata dai torrenti Fogna, Lanzo e Gretano, che si immettono nel fiume Ombrone proprio in prossimità del centro abitato.
0: Età:
2: 85.
0: Cosa fai nella vita?
2: Vorrei tanto fare la nonna, ma i giovani di oggi sono un po', hanno un altro modo di vedere queste cose. E allora, niente, ogni tanto esco, poi più tanto sto in casa, ascolto la radio, faccio più cintazzi, guardo un po' la televisione, insomma, quello che posso fare.
4: Che fa? Cosa fa?
5: Uccelleggio. Uccelleggio.
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Se potessi viaggiare nel tempo, in quale epoca andresti?
2: Andrei quando avevo 20 anni. Certamente questo forse ci andrebbero tutti, ma comunque.
6: Quindi.
2: Mi piacerebbe tornare negli anni 60.
7: Ah, ma una volta munta la vacca non puoi rimetterle il latte nella mammella e quindi sei costretto a stare al gioco.
0: La cosa più carina che qualcuno ha fatto per te?
2: Non mi viene in mente niente. E ti posso dire, non lo so, non ti so dire, mi dispiace.
0: Se potessi o dovessi cambiare nome, come ti chiameresti?
2: No, va benissimo Mary.
8: Io sono Mary per sempre.
0: Trovi la lampada di Aladino, quali sono i tuoi tre desideri?
2: Prima di tutto fare la nonna, perché a me mi piace tanto. Non lo so, avere un po' più di serenità, perché mi pare il mondo è diventato tanto brutto e di quando ero ragazza io e non mi piace.
9: Signora Bello, qua con un poco da pugno d'oro tutto sti fatto non succederebbero.
0: Hai mai infranto la legge?
2: No, assolutamente.
0: Un ricordo imbarazzante?
2: Ora non mi viene in mente, sono...
10: mo non mi viene in mente. Mi è passato davanti camera. Boh, non mi ricordo.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Senz'altro la mia figliola Irene, le mie nipoti, che una è Giuditta, una Chiara, che sono le mie nipoti, e le mie bisnipoti Azzurra e Ambra.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Francesco Gabbani, Viceversa, Lucio Dalla, L'anno che verrà, Sal da Vinci, Per sempre sì.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: vita.
1: È Mary dalla provincia di Grosseto, esattamente da Paganico, dove ho scelto le tre canzoni che abbiamo sentito una via l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio. C'erano Lucio Dalla con L'anno che verrà, Francesco Gabbani con Viceversa e Sal Da Vinci con Per sempre sì. Tre canzoni di cantautorato italiano che ci piace riascoltare, che grazie a Mary abbiamo sentito perché è stata proprio lei l'artefice di questa scelta. Per fare anche tu come ha fatto lei, scegliere le tue tre canzoni del cuore, ascoltarle senza interruzione su Radio Subasio, prenotati con una di queste tre modalità. Puoi inviare un SMS, WhatsApp o Telegram al 348 075 8060, oppure in alternativa puoi entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te, o ancora puoi chiamare anche in questo momento lo 075 80 60. Radio Subasio.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
4: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
5: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
1: Eurospin, la spesa intelligente!
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Immagina se da domani ci dicessero che possiamo presentarci in ufficio solamente in pantaloncini corti. Beh, sarebbe strano, ma tra poco ti racconto perché te l'ho chiesto. Prima ascoltiamo la nuova ed ultima di Laura Pausini su Radio Subaru.

Rod Stewart con Ronald Dyle, This Old Heart of Mine, su Radio Subasio. E se ti dicessero che al lavoro da domani devi andarci in pantaloncini corti, ti farebbe strano? Beh, soprattutto se si tratta di persone che lavorano in contesti particolarmente formali, vi assicuro, sono veramente fuori luogo. Eppure è quello che sta succedendo a Tokyo, dove il governo metropolitano sta invitando letteralmente i lavoratori pubblici a vestirsi un po' più leggeri e meno formali, quindi addio a giacca e cravatta anche negli uffici dove prima era impensabile l'abbigliamento informale come il pantaloncino, per appunto dar spazio a cose più leggere, meno impegnative. Tutto questo con un obiettivo importante, che sarebbe ridurre l'uso dell'aria condizionata. Le motivazioni sono principalmente due. In Giappone ci sono delle estati sempre più calde e un'energia sempre più costosa, ed è questo che sta rendendo quindi necessario un uso limitato dei condizionatori negli uffici, dove i consumi solitamente sono molto elevati. Mi viene da pensare, no? Se continuiamo di questo passo con il riscaldamento globale, in ufficio in futuro ci si andrà in costume. Segnatevelo, ve la

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Tante volte ti ho cercato.
0: Lunedì 4 maggio alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Lunedì 4 maggio alle 21 Giorgia in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Questa è Radio Subasio, questa era la voce inconfondibile ed insostituibile di Eros Ramazzotti con un'altra te dall'album Tutte Storie. E tante storie sono quelle musicali che passano su Radio Subasio. Tra le altre ascoltiamo subito Taylor Swift con The Fate of Ophelia.

0: Ed è così che ci salutiamo, cari amici miei. Da Gloria Gallo è tutto, grazie per essere stati insieme. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Radio Suvasio.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live, dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il fluido idratante Revitalift Filler Glass Skin di L'Oréal Paris è a 14,99€. La maschera a 4,49€. La crema giorno e il siero anti-età e antimacchie sono a 14,99€. E con un trattamento viso Revitalift in omaggio all'applicatore skincare. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Radio Subasio.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
12: Dettagli in negozio, Tanetag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99€ al chilo.

0: tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Contro i brufoli, prova i Pure Active Pimple Patch Invisibili di Garnier a 7,49 euro. E con due prodotti Pure Active e o Hyaluron, in omaggio una tazza Garnier. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Noi siamo giovani wannabe.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

0: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Ace Spray in pacco doppio 600 ml è a 2,99 €. Pulisce a fondo le tue superfici combattendo tutti i tipi di sporco. Lo spray bagno con anticalcare lascia le tue superfici più brillanti. Scegli la tua variante preferita. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Porta Radio Subasio sempre con te.
1: Sempre con te.
0: Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: hit più ballate di sempre. Anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare.
1: Sei così bambino ed io così maturo che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore ed è così

0: con la musica selezionata da Davide Berton.
1: Ania la mosia di ancora cara.